0: e Fabi Fibra qui all'interno del treno delle 8 con me, Roby Musella. Come va? Allora, tutto bene? Con questo caldo io non invidio affatto i lavoratori, quelli che devono andare negli uffici e sono costretti a gestire il dress code. Caro Angelo Zella, tu sei fortunato che puoi venire anche io, sono fortunato e possiamo venire anche in maniera un po' più sciolta e disinvolta, cioè possiamo gestire il nostro dress code purché sia insomma una cosa ancora decente. Se vengo col costumino quello lì a mutandina probabilmente non mi fanno neanche entrare, anzi sicuramente non mi faranno neanche entrare in radio. Però è diventato un problema delle ultime settimane, perché con queste ondate di caldo, credo che siamo alla quarta, quinta ondata di caldo, insomma rischio 3, quindi tra i più alti insomma che possiamo avere, c'è il problema su come vestirsi in ufficio, e tanti uffici anche pubblici pare che abbiano allentato un po' con il discorso del dress code. Quindi laddove c'era l'obbligo di usare giacca e cravatta, magari in qualche ufficio hanno detto vabbè, per le prossime settimane possiamo allentare un po' le cose, insomma senza cravatta, solo la giacca e camicia. Ma voi allora 347 49 00 29, state andando in ufficio, qualcuno già è in ufficio e già è al lavoro, ma come vi regolate con il dress code? Cioè siete liberi di vestirvi come volete, nel caso come vi vestite, oppure no, dovete andare al lavoro messi in un certo modo? Sono curioso di sapere un po' com'è il dress code quando fa caldo tra gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia.
1: Inizia sempre con un E.

Ma sì, il 2 di picche, anche la friendzone raccontata perfettamente da Alfa in bellissimissimissimissima qui su Radio Kiss Kiss Italia. Si parla di dress code. Al lavoro come siete messi con questo caldo? Ditemelo al 347 49 00 29. Ron.

0: tutti DNA all'interno del treno delle 8, si viaggia tranquilli con l'aria condizionata a palla e quindi possiamo permetterci degli abiti anche un po' più, diciamo, coprenti, mettiamola così. Ma il problema del dress code da lavoro, diciamo, si fa sentire, e voi state dicendo la vostra al 347 49 00 029.
1: Buongiorno. Ma ormai in giacca e cravatta vanno soltanto quelli delle agenzie immobiliari di questo periodo, con un caldo così
0: non so,
1: tutti i dress code sono annullati, si può stare comodamente in camicia con maniche arrotolate, con polo e pantalone. Ormai è finita l'epoca in cui tutti dovevano essere ingessati in un abito con cravatta, quindi si può stare anche liberi. Magari uno se la porta dietro la giacca se ha un incontro o un appuntamento importante e la infila là quando c'ha l'incontro, ma poi per il resto è tutto free.
0: Ma non so, guarda Vincenzo, se questa cosa è vera. Per esempio c'è Carmen, anzi Bea come si fa a chiamare, che è costretta comunque a vestirsi con qualcosa di bianco perché lei lavora nell'ambito, diciamo, del sociosanitario e quindi ha bisogno comunque di far vedere, ecco, che un colore che la rappresenti. Così come per esempio, ma non solo nel caso, insomma, delle agenzie immobiliari, gli avvocati, insomma, i professionisti sono tenuti a un dress code di un certo modo. Più fortunato per esempio è il nostro amico Corrado, che dice pantalone lungo e t-shirt o polo dove lavoro vanno bene. Invece il povero Antonio da Pomigliano in provincia di Napoli si soffre perché ha mandato la foto di lui in giacca e cravatta rigorosamente.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, mare aperto, tonno all'olio d'oliva a 70 grammi per 12 a 7,49€. Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79€.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E dei supermercati.it.
3: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola.

0: 96. Le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
6: Ciao Radio Kiss Italia, anzi, ciao Radio Kiss Italia, anzi, ciao Radio Kiss Italia.

0: Il riff è quello degli Stadio, la voce e l'omaggio è quella di Gue, il titolo è Meravigliosa.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il 14 maggio 1984 nasce il giovane studente Mark Zuckerberg, che a suo modo rivoluziona le relazioni di miliardi di persone. Lo farà più avanti, chiaramente, da studente. Nello stesso anno Fabio Concato canta Sexy Tango.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

qui all'interno del nostro viaggio nel treno delle 8 con me, Roby Musella. Ma quanto siete belli voi ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia, perché stiamo parlando del dress code, del caldo, insomma di notizie che riguardano il nostro giornaliero, e arriva questo messaggio al 347 49 00 29, che è off topic, cioè non riguarda l'argomento. Buongiorno, possiamo salutare e dire per radio a Noemi auguri di una pronta guarigione, perché ieri era a Vasto Marina e caduta dal palco riportando una frattura del setto nasale con trauma cranico. Infatti avevo letto che era stata portata anche in ospedale. Assolutamente sì, avevamo già previsto, ecco, nella terza ora di fare gli auguri di pronta guarigione alla rossa del nostro cuore, ma approfittiamo di questo messaggio per abbracciarla, anche però abbracciarla poco, perché altrimenti le facciamo male. Ora è un po' debole, però l'importante è che, diciamo, nell'evento che ha riportato non ci siano, ecco, delle conseguenze troppo gravi. Poi ovviamente che aspettiamo Noemi, e credo che recupererà presto anche le date che probabilmente salteranno dei suoi eventi live. Ma voi siete meravigliosi, avete un cuore veramente fantastico. Oh, intanto Samurai J, il suo tormentone estivo flamenco, Paranoia.

Samurai J, Flamenco Paranoia, che nel giorno in cui si festeggia la vittoria della Spagna ai mondiali del 2026, quelli in USA, in Messico e in Canada, chiaramente l'Ole ci sta benissimo perché il flamenco è tutto spagnolo. C'è Zucca.

0: Carlotta Zucchero Fornaciari all'interno del treno delle 8. Il viaggio continua con me, Roby Musella. Arriva anche Geolier con la sua fotografia subito dopo in redazione per le news.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca perché la procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti di vita di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina morto ieri a Pilastro durante un controllo di polizia. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti, giacché l'uomo, che soffriva di problemi di salute, dava in escandescenze. Dura la reazione dei familiari che accusano le forze dell'ordine di averlo ucciso. E sarà l'autopsia a chiarire anche le cause della morte di Luigi Esposito, il 53enne giornalista salernitano, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Eboli. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme tra gli arbusti di una zona isolata, sgomento tra i colleghi per una dinamica tipicamente criminale. Esposito si presentava come funzionario ARPAC, ma l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nega che fosse un suo dipendente. Medio Oriente, altra notte di attacchi americani sull'Iran. Donald Trump ha spiegato che con i nuovi raid degli Stati Uniti hanno inteso vendicare l'onore dei soldati uccisi da Teheran bombardando alcune basi in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz, dove due petroliere sono andate a fuoco, colpite presumibilmente da missili dei Pasdaran. Torniamo in Italia. Il caso Roggero al centro del confronto politico. Dopo la visita di Salvini al gioielliere nel carcere di Bollate, la Lega fa sapere di aver raccolto già oltre 120.000 firme per la grazia del 72enne. Giorgia Meloni, che solleva dubbi sulla proporzionalità della pena, conferma di aver attivato il Ministero della Giustizia per l'istruttoria. Le opposizioni attaccano il centrodestra. Sulla sicurezza fa solo propaganda. Intanto, vasta operazione di polizia su tutto il territorio contro il fenomeno delle baby gang e della violenza di strada. Il bilancio di 539 arresti eseguiti e quasi 1000 denunce dopo 188.000 controlli nelle zone di movida e piazze di spaccio. Sequestrati 700 kg di stupefacenti vari, una cinquantina di armi da fuoco, una novantina da taglio e circa 300.000 euro in contanti. Eseguite verifiche anche presso 1200 tra immobili locali e altre strutture ricettive. Siamo allo sport e cominciamo dal calcio. La Spagna vince il mondiale nordamericano, battuta in finale al MetLife Stadium di New York l'Argentina 1-0. Decide la rete di Ferran Torres all'inizio del secondo tempo supplementare. Per le Furie Rosse, campioni d'Europa in carica, si tratta del secondo titolo dopo quello del 2010 in Sudafrica. Per la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa al Gran Premio del Belgio e allunga in testa al mondiale. Il pilota Mercedes vince sulla Ferrari di Leclerc, allungo in testa, terzo gradino del podio per la Red Bull di Verstappen, seguita dall'altra rossa di Hamilton, nonostante una penalità per un contatto al via che ha costretto al ritiro la Mercedes di Russell. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon lunedì mattina.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

loco aveva una funzione ben precisa, perché in assenza di altro tipo di segnaletica, la presenza degli ometti di pietra fungeva da guida per gli escursionisti lungo i percorsi particolarmente tortuosi, o anche per i fedeli che si mettevano in cammino verso santuari e luoghi di culto. Non a caso se ne incontrano diversi lungo il cammino di Santiago. Però ora, divenuti superflui come segnaletica, sembrano diventati un passatempo per chi non conosce veramente la filosofia, ed è un problema, perché anche se queste strutture non richiedono il supporto di sostanze inquinanti, rappresentano comunque un'alterazione del territorio naturale che dovrebbe essere evitata. Quindi, secondo il club alpino, sono belli ma non devono diventare un fenomeno di massa come le monetine ad esempio lanciate nella fontana di Trevi. Adesso Paola e Chiara, questa è la loro Mare Caos.

Chiara che sembravano essersi ricongiunte, poi hanno ripreso due strade diverse, con Paola più attiva sicuramente di Chiara in questo momento sulla scena musicale. 347 49 00 29, come è andato il vostro weekend? Raccontatecelo, vi aspettiamo tramite WhatsApp.

che accende spirito nel buio.

0: Buona domenica.
1: Saif, buona domenica su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato di quest'allarme che è stato lanciato in montagna dal club Alpini, che dice che gli ometti di pietra, no? Vedete tutte quelle pietre che stanno in equilibrio una sopra l'altra, non è una cosa che si vede soltanto in montagna, rovinerebbero gli ecosistemi, perché pare sia diventata una moda. Una volta servivano come segnaletica, però in realtà si chiama stone balancing ed è l'arte proprio di impilare le pietre in equilibrio. È molto più di un gioco o di un'espressione, diciamo, artistica, perché è proprio una forma di meditazione che affonda la sua filosofia, le sue basi nella tradizione zen. Che cosa vuol dire? Impilando le pietre, mantenendole in equilibrio, ci si focalizza sul presente, si accetta la stabilità interiore, si trova la stabilità interiore, e questa filosofia si fonda su tre principi fondamentali in realtà: il radicamento nel presente, no? Il famoso qui e ora, chi non ne ha sentito parlare, la ricerca dell'equilibrio interiore e l'accettazione dell'impermanenza in qualche modo. Vabbè, però bisogna chiaramente praticarla come filosofia e non come moda, anche se bisogna limitarsi per le ragioni che abbiamo detto. Negrita, l'uomo sogna di volare.

0: Vivi la tua Acumeglia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeglia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeglia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeglia.it.
1: Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Mahmood, Sottomarini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone di Edoardo Bennato, un grande classico dedicato alla mamma, che racconta le mamme del dopoguerra, ma in realtà può essere un inno d'affetto per queste donne straordinarie, tutte di qualsiasi epoca, dal 1989.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

La rappresentante di lista, ciao ciao, e diciamo ciao ciao a chi ci scrive al 347 49 00 29, raccontandoci magari anche cosa è successo nel weekend. Roberto, tra cocktail freschi, primi piatti a base di mare e tuffi in piscina, è passato pure questo weekend, nonostante il caldo che speriamo insomma rinfreschi presto. Dovrebbe almeno secondo le ultime news meteo. E poi dimenticavo la finale dei mondiali, naturalmente, che è stata stravista. E salutiamo anche il nostro amico François, che ci ha mandato anche un bel video in versione estiva con questo bel cappello, sorridente, e ci ha scritto: ciao, sono 57 anni, si balla, si nuota e vai, sempre da Malta, giusto? Se non sbaglio, tanti auguri da tutti noi, grazie per esserci sempre, perché sei uno dei nostri ascoltatori più affezionati. Adesso Elodie, mi ami, mi odi.

il graffio di Gianna Nannini, Profumo, dal 1986 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci spostiamo un po' più in qua, venite, siamo nel 2026, l'estate di Baby K.

0: Mancino Liberi su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. In questo pomeriggio insieme c'è anche Gali con Chill.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Blanco, anche a 20 anni si muore in questo pomeriggio insieme. Abbiamo parlato di questa ricerca che ha fatto venire fuori che gli uomini piangono più su uno stadio per una sconfitta che nelle relazioni private, ma dicevamo la spiegazione non è legata ad una minore intensità emotiva ma al contesto sociale, perché condividendo il pianto per una sconfitta diventa più semplice piangere rispetto ad un dolore emotivo personale. Quindi il calcio funziona un po' come un contenitore emotivo collettivo: se la squadra perde, la delusione non resta isolata ma viene distribuita a

Gaia, che in questa novità 2026 celebra le sue radici brasiliane, così come il suo tour, no? Ha detto: è una grande festa di strada dove si balla, si canta, ci si diverte, si tiene ogni settimana in Brasile, si chiama il baile praticamente, inizia a mezzanotte e va avanti fino alle 6 del mattino. Lei ha detto: volevo la stessa energia nel mio tour che andrà avanti per tutta l'estate, così è stato. Ed è proprio una grande festa di strada dove si balla, si canta, ci si diverte, e lei dice: ho già partecipato naturalmente a un baile, ci si scatena al ritmo di musica in un'atmosfera fresca, colorata e gioiosa. I brasiliani poi sono fantastici perché usano molto il corpo quando ballano, vivono la musica in maniera personale e fisica, quindi prendere parte a un baile è come fare una seduta di terapia, è liberatorio e fa stare subito meglio. Beh, è vero, confermo, ormai sono passati 20 anni, però fortunatamente è successo anche a me, annovera tra quelle esperienze indimenticabili. Lei dice: torno ogni tanto in Brasile e sicuramente i brasiliani, insomma, quell'atmosfera mi manca veramente molto, quindi quando posso lo rifaccio. Quando ero piccola ci andavo appunto almeno una volta all'anno. Adesso Nec, la storia del mondo, poi ci fermiamo per qualche istante, ci ritroviamo tra poco.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Kiss Italia. Kiss Kiss Italia celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Kiss Italia.
5: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
6: Per quest'anno non cambiare, stessa radio, stesso mare, per poterti risentire, per restare collegata insieme a te. Tarà.

0: Serena Brancale.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La canzone del 1984 di Fabio Concato. Parliamo di un'intensa dedica d'amore alla primogenita Carlotta, con la gioia, la meraviglia dell'attesa, l'immagine della nascita della figlia come un dono portato da un gambiano su uno scoglio. Fiore di maggio.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Notti Blu su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra poco arriva Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu, ma prima di salutarci ancora un po' di musica per Italia sì, Italia no.

bella, siete troppo belli e noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 con Italia Sì, Italia No, grazie a Gianni Sorrentino alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di cominciare questa settimana con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao!

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran sta affrontando una guerra totale mossa dagli Stati Uniti e ha messo in guardia sulle conseguenze per l'economia del paese. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu ha convocato per questa sera una riunione del gabinetto di sicurezza ristretto in seguito all'intensificarsi delle tensioni con l'Iran. Giornata cruciale per la Gran Bretagna, Andy Burnham è il nuovo primo ministro laborista. Nel suo primo discorso avanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo, assicurato. Il discorso di Burnham è arrivato a poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata sempre da Downing Street ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Veniamo in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. Erano più di 10 anni che un primo ministro portoghese non veniva in Italia. Questa visita è un segnale della volontà di rilanciare le relazioni dei due paesi, ha rimarcato la premier in conferenza stampa. I ministri degli esteri di Italia e Portogallo hanno firmato un documento che renderà il dialogo politico tra i due governi più stabile e strutturato. La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 diplomatici russi accusati di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al ministro degli esteri che un addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore verranno a loro volta dalla Russia. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, accusa il vice premier Tajani. La cronaca a Bologna: alle 19 la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte di un 43enne durante un intervento della polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Il caso Roggero: la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro sul conto corrente estero intestato al gioielliere e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive e la condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni. Lo sport e calcio: la nazionale spagnola di calcio laureatasi campione del mondo negli Stati Uniti è rientrata a Madrid all'indomani della vittoria per 1-0 contro l'Argentina nella finale del mondiale. La squadra è stata ricevuta da Re Felipe e poi dal primo ministro Pedro Sanchez. Dopo gli incontri istituzionali, i campioni del mondo saranno poi protagonisti di una parata su un autobus scoperto per prendersi l'abbraccio di tutti i tifosi spagnoli presenti lungo il percorso. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: via una nuova settimana insieme. Sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Ci siamo sempre noi a rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo lunedì 20 luglio. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, arriva anche Tiziano Ferro con Perdono.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia una nuova settimana insieme, ma il cielo è sempre più blu. Con me Alessio Falanga, c'è Gianni Sorrentino in regia. Ecco, si parla spessissimo di cibo, però c'è un problema: nascono spesso quesiti nel weekend nella mia cerchia di amici, perché praticamente sappiamo che sta facendo un caldo atroce. E quindi che succede? Che soprattutto al sud noi di domenica ci teniamo a fare sempre quelle mangiate belle abbondanti, però accade che con questo caldo si ha difficoltà a cucinare, quindi si opta magari per un'insalata di pasta, un'insalata di riso, mozzarella, pomodori, insomma tutte pietanze abbastanza fredde. E ieri che cosa è successo? Che a casa di amici hanno cucinato gli gnocchi al forno, e quindi belli bollenti, la casa ovviamente si è riscaldata, e quindi è nato un po' questo quesito generico. Io personalmente in questi periodi dove si toccano, si sfiorano anche i 40 gradi, non riesco a stare in cucina a cucinare pietanze anche al forno, che poi surriscaldano tutto l'ambiente. Invece ci sono altre persone che non se ne fregano niente, quindi se ci sta da cucinare una bella parmigiana di melanzane, che poi questo dicevamo in studio prima anche con Gianni, che la parmigiana di melanzane fondamentalmente è una pietanza estiva, è così, è vero che poi è bollente e il forno ti surriscalda la casa, però la parmigiana è vero, è una pietanza estiva, però ci vuole il coraggio per cucinarla con queste temperature. Voi restate lì fermi, concentrati a mangiare queste pietanze belle calde.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, Peroni birra in bottiglia 660 ml a 99 centesimi. San Montana, barattolino delizie vari gusti 500 grammi a 2,69 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. itesupermercati.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai, a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Kiss Italia, chiama lo 081 770 18 18. Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: Ottica sulla terra dall'alto giù. E se non ti piace più, puoi girare il mondo a testa in su.
6: Radio Kiss Kiss Italia.
4: Italiana.

0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
1: 1, 2,

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Pronti, partenza e stop! Sono le 13 ed è arrivato il momento della pausa pranzo. Stacca la spina e rilassati. Fai il pieno di energie con ingredienti tutti a chilometri zero. Buona musica, notizie e voglia di stare insieme. Metti in pausa la giornata e interagisci con noi. La tua pausa pranzo è con Sara Lotta su Radio Kiss Kiss Italia. Tutti i giorni dalle 13 alle 15 e il sabato dalle 13 alle 16.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Lui ti prenderà, lui ti stringerà, lui ti griderà, sei unica, dalle l'amore. Radio Kiss Kiss Italia.
1: Il piacere della musica italiana.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.